0: Io feito, volia bere, coce allievo tu, allievo tu, bombo, nek bombo cimo laia,
1: cera, cera, cera, cera, cera,
0: nek bombo cimo ba ilaye.